0: Nina Zilli per sempre, Dimensione Suono Soft. Tra poco, segreti in tavola, come preannunciato, i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
12: Giglio. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da €31.900 con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
15: Ora si vince.
0: Da domani 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita, un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccolini, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, 3 mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. Vuoi vincere, vuoi giocare, vuoi vincere, vuoi giocare, vuoi vincere, vuoi giocare? E allora devi mandare un messaggio immediatamente al 393 700 9000, te lo ripeto, 393 700 9000, con la parola Fiabe. Potresti essere premiato con 2 ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
16: Ma non ci stiamo.
17: Nella vita ci vuole pazienza.
16: No, ci vuole capienza. Andiamo Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
17: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
16: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
17: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
16: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
18: Brick OK, più vicino a te.
16: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
21: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
22: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
21: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
22: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
21: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
23: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
26: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
25: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola.

0: Che bel rumore.
1: Fiorella Mannoia, Sally, canzone che ci accompagna per mano all'appuntamento quotidiano con Francesca Romana Barberini. Allora ascoltiamoli i suoi segreti.
2: Segreti in tavola.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi, come ogni giovedì, torniamo a parlare di vino. In realtà poi magari ci sono delle altre occasioni, ma questo è l'appuntamento fisso, l'appuntamento con il nostro appassionato, esperto e autore del libro Piacere Vino, ovvero Maurizio Dattero. Maurizio, ben trovato, anzi ben ritrovato e buongiorno.
4: Ciao Francesca, buongiorno a te e a tutti.
3: Senti, ma è vero che ascoltare musica bevendo vino fa diventare tutto più bello?
4: Sembra proprio di sì, sembra proprio di sì. Ed è bellissima questa cosa. Io poi sguazzo in argomenti come questo perché anche a me piace spesso fare delle degustazioni accompagnandole all'ascolto di musica. Lo fate sia con musica suonata da dischi, ma a volte anche proprio con musica dal vivo. Ho fatto delle degustazioni con un trio, con un sestetto jazz, qualche tempo fa con un trio acustico, ed è una cosa molto divertente e che vedo anche piace molto. Ma adesso c'è anche un po' di base scientifica in tutto questo, perché l'Università di Pisa ha fatto proprio una ricerca seria con circa 250 persone

0: le hanno coinvolte nell'assaggio di vino e le hanno fatto prima assaggiare il vino in totale silenzio, poi con della musica rilassante e poi con della musica jazz piuttosto ritmata, e hanno raccolto le impressioni di queste persone che erano sia esperti sia anche persone non esperte, quindi hanno cercato di fare un panel molto vario, ed il risultato è assolutamente evidente che i vini bevuti nel momento in cui si ascoltava anche musica erano molto più apprezzati, ed è un vero e proprio coinvolgimento emozionale, e questo ha una base scientifica, perché è noto fra chi studia queste cose che gli odori e anche il gusto, perché poi il gusto è strettamente legato al naso, no? Perché comunque quello che chiamiamo aroma in realtà è proprio il ritorno del gusto attraverso il naso, no? Quindi anche gli odori e il gusto hanno questa caratteristica, che vengono registrati in quella sezione del cervello che registra anche le emozioni, e quindi se uniamo l'emozione che viene emanata dalla musica a odori e gusto, ecco che tutto quanto risulta molto più amplificato e quindi anche molto più legato alla fine nel ricordo e nella forza, no, di questo ricordo. Tutto questo si chiama neuroscienze sensoriali, un bellissimo argomento, sarebbe da approfondire.
1: Quando vuoi, ma ti dicono pure che musica, anche vino, no vabbè, ma adesso dovremmo farne un'altra puntata.
0: Sì,
1: però cerchiamo, mi piacerebbe scoprirlo e capire gli abbinamenti, quindi l'abbinamento del vino non soltanto con il cibo ma anche con la musica. Ci dedicheremo a una parte delle nostre puntate.
0: Volentieri.
1: Maurizio, grazie mille, perché ci sveli sempre dei segreti così insoliti e curiosi, però molto, molto divertenti. Grazie, buona giornata.
0: Sempre con piacere. A presto, ciao ciao.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni chiude le nostre prime tre ore insieme in questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Maturità al via con la prova d'italiano per quasi 528.000 studenti. Tra le sette tracce, brani tratti da Pavese, Brancati, Calabresi, tra i testi argomentativi, il tema delle frontiere e poi l'assemblea costituente con il discorso di Saragat. Si aggiunge un'ottava persona nella vicenda della chat tra i dipendenti ATM con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza. In tre si scusano, altri invece avrebbero tentato di cancellare le immagini dai telefoni che sono stati sequestrati. La cronaca, un ciclista è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante questa mattina a Rescaldina, al confine con Uboldo nel Milanese, sulla statale 527. La ZTL di Isola dal 20 giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno infatti tarate, i verbali però potranno essere fatti dagli agenti di polizia locale. E poi il basket con la finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. Ricordiamo che l'Olimpia è avanti 2-1 nella serie. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, ben trovato, ben trovata. Dimensione Suono Soft è la radio che ti accompagna anche nella prossima ora. L'ora della decompressione. Che vuol dire? Vuol dire che ti metto più musica. E che vuol dire? Vuol dire che parlo di meno. Che vuol dire? Vuol dire che ti porto rilassato, rilassata fino all'ora di pranzo. Adesso ho capito, bene, benissimo. Allora, pronti a ripartire con un successo firmato Roy Orbison, You Got It. E prima ancora, un aforisma d'amore tutto per te. Che vuol dire? Ascoltalo.
13: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno. Io ti celo, così che le mie ali possono distendersi smisuratamente per amarti senza confini.

0: so che l'hai cantata e forse qualcuno l'ha pure ballata. E allora tra poco ritorna la nostra playlist qui su Dimensione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
3: Eh?
2: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorrezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Bello partire per le vacanze.
15: Sì, ma con quale auto?
14: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
14: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
15: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
14: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
15: Nuova Lancia Ypsilon Hybrid da 19.990 euro.
14: Info su Denicar.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
18: Alex International. Alex International.
19: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
24: Estate alle porte?
25: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
24: Ecco qualche esempio:
25: Fiat Pandina da 12.490 euro,
24: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
25: Peugeot 208 da 17.990 euro,
24: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
25: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
24: Info su denicar.it.
26: Dimensione suono soft.
27: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Quante volte l'avrai detta questa frase? Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti, e ci credevi tra le altre cose. Buon pomeriggio, Francesco Gavuoto, Dimensione Sonosoft, i nostri successi uno dopo l'altro che adesso portano la firma di Michael Bublé.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: infinito. Come sarà il pomeriggio che ti aspetta qui su Dimensione Suono Soft, nell'accezione positiva? Arriva Fabiana Sera e ti accompagna fino alle 5. Io ti abbraccio invece, ti aspetto domani e sarà già venerdì, ultimo appuntamento della settimana con me alle 9, mi raccomando, puntuale, da Cavuoto, buon appetito, ciao, fai il bravo e fai la brava, ciao!
1: Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche, ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: In vacanza porto tutto.
3: Oh, solo lo stretto necessario,
2: Viaggio con la famiglia o con gli amici
3: e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
2: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani, in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Le università italiane sono l'eccezione d'Europa. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati, 26 hanno migliorato la propria posizione. A svettare c'è la Lombardia, perché il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiungendo l'87° posto mondiale. La cronaca: sono salite 8 le persone coinvolte nella chat tra dipendenti ATM con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza, in 3 hanno chiesto scusa. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante questa mattina a Rescaldina, in provincia di Milano, sulla statale 527. La ZTL di Isola a Milano dal 20 giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno tarate e i verbali potranno essere fatti dagli agenti di polizia locale. Infine il basket, con la finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. Ed è tutto, le news tra un'ora.
13: Oh, io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, ti accompagno per mano e per musica fino alle 17. Oggi è un giorno davvero molto importante per la storia della musica, per chiunque si fa emozionare dai grandi successi del passato soprattutto, ma insomma quelli che non passano mai di moda, perché la grande musica non ha età, perché oggi è il compleanno di Mr. Paul McCartney e quindi ci inchiniamo tutti quanti. Nella prima Good Life ti parlerò proprio di lui, di quello che si è fidato di fare in tutta la sua vita. Gli auguriamo davvero tantissima salute e ancora tantissimi anni in cui possa emozionarci con la sua musica, e ti racconterò alcune curiosità che magari non conosci, perché insomma siamo andati a scovare qualche cosa di meno comune, di meno famoso e di meno detto. Seconda Good Life, oggi si parla di sushi nel mondo perché è la giornata mondiale dedicata a questo pesce. Oggi però nella seconda, poiché giovedì parliamo di detti, no, di proverbi, siamo andata a curiosare un pochino nelle abitudini giapponesi se c'era qualche proverbio proprio legato a questo loro pesce e a questo loro cibo così amato, ormai anche da noi molto molto amato, e ho trovato qualcosa che probabilmente è molto molto curioso di cui parlare. Va bene, dai, oggi, a proposito, primo discone di oggi, arriva un grande amico di Paul McCartney e ce la sentiamo insieme. Buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Non fuggire, fidati, conoscimi. Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso sei nelle nubi e nell'aria. La tua vittoria sarà assoluta.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Alicia Keys con No One, le app che ci permettono di capire i nostri figli dove sono. Ma che cosa succede quando un figlio diventa maggiorenne? Ah, ne parliamo tra pochissimo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Il piacere.

0: Inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sogni una cantina vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Ecco qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
2: Peugeot 208 da 17.990 euro,
3: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
3: Info su denicar.it.
4: Siete voi il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
16: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
15: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
16: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
15: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
17: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Bello partire per le vacanze.
21: Sì, ma con quale auto?
20: La risposta è da Denicar.

0: giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
0: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
1: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
0: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
1: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
0: Info su denicar.it.
2: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli, un'importante e interessante ricerca, quella uscita negli Stati Uniti, secondo cui la geolocalizzazione tramite smartphone, in pratica le app che abbiamo per seguire i nostri figli, per controllare dove sono quando non ci rispondono, non si fermerebbe ai 18 anni, quindi sapere sempre dove si trovano andrebbe oltre la maggiore età. Quindi da una parte c'è chi li vuole responsabilizzare e creare un rapporto di fiducia, dall'altra parte però non tanto, non ci riusciamo e quindi controlliamo a farlo. Che cosa facciamo? Perché lo studio dice che questo creerebbe anche ansia, insicurezza e un rapporto non proprio sanissimo tra noi e i nostri figli. Possono aumentare ansia, sfiducia, ostacolare il percorso verso l'autonomia. Tu come ti relazioni con questa cosa? Dai, fammelo sapere, 393 700 9000. Intanto Phil Collins.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Bellissimo finire con la sua poesia, Renato Zero, con Non cancellate il mio mondo. Abbiamo concluso il nostro appuntamento di oggi nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Prima di andar via e di passare la linea alla nostra redazione, voglio fare un piccolo recap. Che bello poter fare gli auguri a Paul McCartney, che oggi compie gli anni, e raccontarti qualche curiosità che magari non conoscevi. E poi nella seconda Good Life, approfittando del Sushi Day che si festeggia in alcuni paesi del mondo, oggi abbiamo anche conosciuto un po' di proverbi legati proprio all'alimentazione che arrivano direttamente dal Giappone. Io ti saluto, ti ringrazio perché anche oggi hai scelto Dimensione Suono Soft per la prima parte del tuo pomeriggio, pomeriggio che però continua con i nostri contenuti dedicati sempre al tuo benessere e al tuo relax. Se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13 e io naturalmente ti auguro ogni bene.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiore informazione punto vendita.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Nel milanese a Paullo una giovane dottoressa, medico di base, è stata aggredita in ambulatorio da un paziente che pretendeva un certificato di malattia per ragioni ritenute banali. È stata medicata al pronto soccorso di Melegnano. A Lecco chiesta una condanna in abbreviato a 2 anni e 8 mesi per il 34enne di nazionalità polacca che la sera del 20 settembre scorso travolse e uccise con la sua auto 2 ventunenni di Paderno d'Adda, che stavano camminando sul ciglio della strada per andare alla festa del paese a Brivio. Nella Bergamasca, aggredito da 3 uomini, un 34enne nel cortile di casa, a Ponte San Pietro, trasportato in ospedale in codice rosso. Perquisita la sua abitazione, trovate armi e più di 70 kg di droga. Lo sport, il basket, finali scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. I mondiali di calcio, tra i match di stasera alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera, Bosnia ed Erzegovina. L'informazione torna tra un'ora.
13: È giovedì, è il 18 giugno 2026 e anche oggi ci ritroviamo nel pomeriggio della

0: tua radio del benessere. Questa è Dimensione Sono Soft. Saluto e ringrazio Fabiana Sera, io sono Roberto. Per 4 ore anche oggi staremo insieme con, ovviamente, non solo la nostra musica, ma anche tanti appuntamenti come quello con Francesca Romana Barberini, con Enrico Mentana, con la nostra redazione ogni ora, l'aforisma d'amore all'inizio di ogni ora interpretato da una delle grandi voci del cinema e poi la musica più dolce con i nostri successi di ieri e di oggi. E allora iniziamo, buon ascolto.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Fa molto meno male un cuore vuoto di un cuore pieno quando si svuota.

0: Buon pomeriggio a te con la musica della tua radio del benessere. Abbiamo ascoltato Robbie Williams con Advertising Space.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
3: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.

0: CS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
1: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Ora si vince.
3: Sì, è il momento di giocare insieme. Domani, 19 giugno, Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare tutte le età. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 393 700 9000 con la parola Fiabe. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesuonosoft.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Compro orodoro.it.
17: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

È una delle sue canzoni più belle, almeno questo è il mio modestissimo parere. Il testo è magnifico, una canzone talmente bella che anche Mina ne ha realizzato una cover. Alex Britti con Oggi sono io, ma attenzione perché questo successo insieme a tutte le altre straordinarie canzoni di Alex Britti potrai ascoltarle dal vivo perché il suo tour, Britti in Tour 2026, toccherà la città di Milano, esattamente il 17 luglio al Castello Sforzesco.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Riccardo Cocciante con In Bicicletta su Dimensione Suono Soft. E anche Riccardo Cocciante per questa estate 2026 è in tour, un po' in giro per l'Italia, su e giù, a destra e a manca per l'Italia. C'è una data, quella del 14 luglio a Cernobbio, per poter assistere al suo live.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
6: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo, alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassi.

0: Sina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia, e che vede imputate 45 persone. Per i giudici del Tribunale di Milano, l'incontro iniziale che avrebbe dato il via al sodalizio è stato nel giugno 2020 in un ristorante di Imberuno. Sempre nel milanese, a Paullo, una giovane dottoressa, medico di base, è stata aggredita in ambulatorio da un paziente che pretendeva un certificato di malattia per ragioni ritenute banali. È stata medicata al pronto soccorso di Melegnano. Nella Bergamasca un 34enne aggredito nel cortile di casa da tre uomini a Ponte San Pietro, in ospedale in codice rosso, perquisita la sua abitazione, trovate armi e più di 70 kg di droga. Lo sport, il basket, finali scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. USA-Iran, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha riaperto Hormuz, i 60 giorni di negoziato iniziano oggi. Salta la cerimonia in Svizzera, il presidente Donald Trump ha firmato l'accordo a Versailles. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: In questi giorni si è parlato tanto degli accordi di pace possibili, quello in pratica già sottoscritto sotto forma di memorandum d'intesa tra Trump e Pezeshkian, che pone fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Hormuz. E si parla anche di trattative possibili per quanto riguarda l'altra guerra, quella d'Ucraina, in cui anche Kiev adesso può contrattaccare con la produzione massiccia di droni e l'effetto devastante in territorio russo. C'è quindi la possibilità di sforzi di pace, perché la situazione anche lì si è riequilibrata e tutte e due hanno interesse almeno a una tregua lunga, così come ovviamente la si auspica per il Medio Oriente. Ma la questione è una: se non ci sarà più la guerra, ci sarà la deterrenza, ci saranno forze di interposizione, forze di sminamento nello stretto di Hormuz, forze che dovranno ad esempio ripristinare la situazione anche dal punto di vista dei rischi, dei pericoli per gli ordigni che non sono esplosi nelle varie zone di guerra. E c'è anche la necessità di creare i presupposti per cui altre guerre non ci siano. Tutto questo vuol dire spese di difesa. E su questo, come sappiamo, le opinioni pubbliche ovviamente sono molto meno disponibili rispetto ai governi, che hanno nei loro bilanci comunque già degli stanziamenti per questo settore, ma stanziamenti che si devono fare forzatamente più ampi, proprio perché sulla difesa si costruisce il futuro della pace, soprattutto ora che sappiamo con certezza che gli Stati Uniti non ci saranno sempre, come è successo negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sostegno, a difesa, ad aiuto, a tutela dell'Europa. È il dibattito dei dibattiti, insieme a quello sull'immigrazione, ed è su questo che le forze politiche dovrebbero misurarsi, senza petizioni di principio che servono fino a un certo punto. Siamo tutti pacifisti e siamo tutti per l'accoglienza, poi però sappiamo che ci sono gli altri due problemi: cosa fare quando l'accoglienza diventa qualcosa di rischioso, cosa fare quando qualcuno ti attacca invece militarmente e non hai difesa. Questi temi non vengono trattati perché le forze politiche semplicemente hanno paura di dire all'elettorato le cose come stanno, di spiegare come bisogna fare, come sarebbe dal loro punto di vista giusto fare. Ecco, sin quando non c'è questa maturità, noi daremo le notizie, la politica commenterà, ma poi rischiamo grosso.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
4: Un ringraziamento alla nostra redazione per gli aggiornamenti. A te l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i dolci.

0: 10 successi della tua radio del benessere. Sono Roberto, in questo giovedì 18 giugno insieme, come ogni giorno da lunedì al venerdì fino alle 21. Tra pochissimo ascolteremo una delle voci più belle al mondo. Dammi il tempo di farti ascoltare anche un aforisma d'amore, perché subito dopo ci sarà con I Have Nothing, Whitney Houston.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.